Jobo nomba, tata cheche se yiba tene, pecho lungchi nyitri lekun kange lungchi che terikito neche bandari, xiamla, manso la renge che domche, pende nyontun jubiko xiojunyi. Dawa jubara, yanggo mi juenlu zachui ngonyi so donggo tsune, chanto chong che chaya zong, yende chong da riji chong cui, rizou chong mo tinti to chuyo bari.

Bomo, che nyu ne te mbe ne chi yin. Che ngu ma nye mo be de. Taro lu yu chi be de. Rungu shi u tong. Drupu no ge gang tu shin khin cho.

Chubu namba tsu, xiala jiba chirangu tungwe, si nunga gizu mi to xibi, hinje dimbi zaji di sinru. Lujin di ji tse, gashun jimi di doga sanbi chesu xili, si nunga lasang tang, tang zangka zidong la jangwe, dunba tang, jiwa khe ngunye.